0: gemito, o colto predatore. Predatore, il tuo cuore va a sentire nella morte.
1: No, tu t'inganni.
0: Manfredo,